E anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi. Guardami bene, guarda le mani. Che cosa dicono i tarocchi? Che cosa raccontano per domani? Prendi il mio cuore se ti riesce. Sarà nascosto da qualche parte, che si inabissa come un pesce e come un baro cambia le carte. Perché a morire ci vuole poco, ma è furbo e adesso gioca distinto, e sente l'acqua e avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto.

chiave carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca d'istinto e sente l'acqua, avverte il fuoco, è duro.